0: Indoda yomphangolo kuyizwi lomzansi.
1: Kwathi angikhulume, kwathi angisho le ndaba, uJesu uyinkosi. Akangizwa amabalilizwe lobaba bashaya amaflex, ngenza umsindo.